0: Yeah, me sembra che ci sono stato.
1: Parking lot of the Far Hills Mall, Jersey Ridge, Yankee 62, Sierra Hotel, Mike.
2: Sierra Hotel, Mike.